Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

sognare. E lei si morde la bocca e si sente

Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità in regolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorna in mente un anno in un'ora, oggi il 2012. Il 13 gennaio la nave da crociera Costa Concordia urta gli scogli a 500 metri dal porto dell'isola del Giglio, provocando uno squarcio di 70 metri nello scafo e causando 30 morti, 80 feriti e 2 dispersi, con la conseguenza dell'evacuazione totale delle 4.229 persone a bordo della nave tra equipaggio e passeggeri. Il 21 febbraio l'Eurogruppo concede alla Grecia 130 miliardi di euro di aiuti. 20 maggio l'Emilia Romagna viene colpita da un terremoto di magnitudo 6.0 con epicentro tra le province di Modena, Mantova, Ferrara e Rovigo. 6 novembre, elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America. Barack Obama è riconfermato per un secondo mandato alla Casa Bianca fino al 2017. 22 dicembre 2012, il presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano scioglie le Camere e finisce la 16ª legislatura della Repubblica Italiana. Moriva il 29 gennaio Oscar Luigi Scalfaro, politico, magistrato italiano e naturalmente Presidente della Repubblica. Il 20 febbraio si spegneva Renato Dulbecco, biologo e medico italiano. E il 1 marzo ci lasciava il grande Lucio Dalla. Il 25 agosto Neil Armstrong, astronauta e aviatore statunitense, protagonista dell'allunaggio, si spegneva. E chiudiamo come sempre con Sanremo. Il 2012 Sanremo lo vinceva Emma con Non è l'inferno, al secondo posto Arisa La notte e al terzo posto Noemi Sono solo parole, quindi un podio tutto al femminile. Mi ritorni in mente, torna prestissimo, adesso la musica del 2012.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Consigliere Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer!

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire! Salutare! Autostop! Starnuto! Camminare! Nuotare! Sciare! Spray! Macho! Klaxon! Campana! Okay.

credo il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

0: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità in regolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: RAI Radio tutta italiana.
2: Scrivo canzoni poco intelligenti.

te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara e tu.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ore 10. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente, da Via Asiago torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla 20ª all'11ª posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla 26ª alla 21ª posizione, tutte canzoni in discesa tranne la 26ª posizione con Napoleone con Cucumari. In 25ª posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24ª posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23ª posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22ª posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21ª posizione. 20ª posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week, andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane, e questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, c'è cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante, Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Herman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E ci siamo, anzi, come direbbe Rino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

e si accende quella che è la gara tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato, è uscita proprio questa settimana con un altro singolo insieme ad Ariete, che si chiama Che Bella Vita. E quindi Angelina Mango con il preziosissimo, il amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto. E quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate, e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

sembra strano ma è vero. Ci ho pensato, mi son sentito sollevare come da uno strano capogiro. Il cuore mi si è quasi fermato e ho avuto paura e sono caduto.

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Quarta puntata. Il rumore della folla.

0: Ci eravamo lasciati nella stanza gelida dell'impresa funebre Schweizer. Abbiamo già scoperto che la notizia del ritrovamento del corpo del piccolo Charlie, diffusa via radio e attraverso le edizioni straordinarie dei giornali, aveva causato un'ondata di emozione in tutto il paese. Quello però che le autorità non avevano previsto fu il flusso di automobili che si diresse verso Hopewell dalle città vicine e anche quelle non tanto vicine. Per tutta la giornata di venerdì 13 maggio la strada Princeton-Hopewell venne invasa da una folla talmente numerosa e incontrollabile che l'area si trasformò in un macabro spettacolo turistico che continuò per tutto il fine settimana. C'erano banchetti che vendevano hot dog e popcorn, risate, chiacchiere a voce alta, otturatori di macchine fotografiche che scattavano, auto, tantissime auto, una fiera. Gente che cerca di entrare nel bosco per poter dare un'occhiata da vicino al sito del ritrovamento. Cacciatori di souvenir che spezzano dei rametti dalle piante. Curiosi che sostengono di percepire l'odore della morte. La polizia di Stato aveva già circondato quella sorta di tomba nel bosco, piazzando degli agenti a proteggerla. Adesso è costretta a presidiare tutta l'area, aumentando le forze sul posto. Il voyeurismo della tragedia non è figlio di questo millennio in cui viviamo. Era già reale nel secolo scorso. Nel 1932 la morte era forse più presente nella vita quotidiana delle persone, ma non aveva ancora la forza mediatica delle immagini trasmesse in diretta. Quella folla nel bosco che guarda, che mastica, che compra cartoline ricordo della casa dei Lindbergh, in un certo senso è l'antenato fisico di quello che oggi accade online. Avevano seguito il rapimento per settimane sui giornali. Il caso Lindbergh è stato uno dei primi grandi eventi mediatici globali. Adesso possono dare un epilogo concreto ad una storia fino a quel momento astratta. E per la prima volta il dolore privato di una famiglia famosa diventa un consumo di massa. Nel frattempo, mentre la gente a poca distanza dalla sua casa sgomita per vedere con i propri occhi il luogo dove è stato rinvenuto il cadavere di suo figlio, il colonnello Lindbergh è forse l'unica persona in tutto il mondo a non sapere ancora nulla. Non ha visto i giornali, non ha ascoltato la radio. Quando i poliziotti riescono a raggiungere il porto di Cape May e salire a bordo della Cachalot, la barca sulla quale si trova Lindbergh Senior, per consegnargli il messaggio urgente di Schwarzkopf, sanno che il colonnello spera ancora di riabbracciare il suo bambino e che il loro compito è infrangere quella bolla. Il tenente George Richard è quello che si incarica di parlare con Lindbergh e comunicargli la notizia. Glielo dice così, molto diretto. Signore, hanno ritrovato suo figlio, è morto. Lindbergh ci mette un po' a capire, a credere. Glielo devono ripetere.
1: Mia moglie lo sa?
2: Sì, signore.
1: Sta bene?
2: Sì, signore, per quello che ne sappiamo noi.
1: Chi l'ha trovato?
2: Un camionista. Nei boschi.
1: Quali boschi?
2: Quelli vicino al Mont Rose, a pochi chilometri dalla sua casa, signore.
1: Si sa com'è morto?
2: Non lo sappiamo, signore. Ci dispiace davvero tanto.
1: Grazie per tutto quello che avete fatto.
2: È stato un onore.
1: Adesso vado a casa.
0: Anche John Curtis era stato accompagnato in un certo senso a Hopewell da un'auto della polizia e su ordine di Schwarzkopf, che non aveva più le mani legate dai timori per l'incolumità del bambino e poteva procedere indagando su quelli che lui considerava da giorni individui sospetti. Curtis viene interrogato per 2 ore, poi rilasciato e riportato a Cape May dalla polizia per investigare sui suoi movimenti, ma i controlli non portano a nulla. Curtis rimane sotto sorveglianza. Schwarzkopf teme che possa essere scovato dai giornalisti, i quali non hanno cessato di braccare i Lindbergh. Tutt'altro. Un giornalista e un fotografo, la notte di giovedì, erano riusciti a deludere ogni sorveglianza e a introdursi nell'obitorio locale. Si ipotizzò che avessero corrotto un impiegato delle pompe funebri, ma la certezza non si ebbe mai. Bisogna ammettere, però, che centinaia di persone assediavano l'edificio anche durante la notte e mantenere un occhio su tutti era impossibile. Le fotografie scattate dai due sciacalli vennero stampate e vendute per le strade già venerdì 13 maggio. Nonostante l'orrore del soggetto e il prezzo altissimo per l'epoca, $5 di allora equivalgono a circa 110 di oggi, molti le acquistarono. E il paese era nel pieno della Grande Depressione, ci dà l'idea di quanto fosse morbosa l'ossessione per il caso. Quell'assedio di curiosi fu la cosiddetta goccia che fece traboccare il vaso. La famiglia Lemberg si rese conto che non sarebbe mai stato possibile garantire una sepoltura dignitosa e inviolata al piccolo Charles. Per sottrarre il corpo al rischio concreto di profanazioni da parte di sciacalli, giornalisti o fanatici, venne deciso di procedere alla cremazione immediata, appena 24 ore dopo il ritrovamento. Lindbergh, però, volle vedere suo figlio un'ultima volta, malgrado lo stesso Schwarzkopf glielo sconsigliasse.
2: Il bambino è stato identificato con certezza. Non abbiamo alcun dubbio sulla sua identità.
1: L'ho capito, ma voglio vederlo lo stesso. Non è che avrò altre occasioni.
0: Schwarzkopf non ebbe altra scelta che accompagnarlo all'obitorio. Dovettero entrare da una porta secondaria per evitare la folla di curiosi. All'interno, nella sala dove si trovava il corpo del bambino, lo aspettava Schweisi. Lindbergh gli fece cenno di sollevare il lenzuolo che copriva il cadavere. Alla vista di quello che restava del suo piccolo, si irrigidì. Poi si piegò ad esaminare i dentini, le piccole dita del piede sovrapposte. Confermò che si trattava di suo figlio, senza dubbio. L'impresario funebre allora avvolse il corpo in un sudario e lo depose nella piccola bara di quercia che aveva preparato. Quando i curiosi all'esterno dell'obitorio videro il carro funebre partire, si scatenò un inseguimento nel tentativo di toccare il feretro. Lindbergh seguì la salma fino al crematorio di Linden, dove attese la fine della cremazione protetto dalle forze dell'ordine, per poi dileguarsi da un'uscita sul retro. Con quella scelta irrevocabile, forse impulsiva, ogni futuro esame forense sul corpo venne reso impossibile. Le ceneri non furono consegnate subito. Lindbergh lasciò la struttura a mani vuote e solo il mattino successivo, sabato 14 maggio, un incaricato di fiducia ritirò l'urna in segreto per consegnargliela. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, il colonnello decollò con il suo aereo privato e una volta raggiunte le acque dell'Oceano Atlantico, affidò le ceneri di suo figlio al vento, mettendolo per sempre al sicuro dagli sciacalli. Il venerdì pomeriggio, una coppia di amici di famiglia dei Lindbergh, il dottor John Hibben e sua moglie Mary Dixon, era stata a trovare Anne per cercare di confortarla. Il dottor Hibben, filosofo e rettore dell'Università di Princeton, era stato vicino alla famiglia fin dai primi momenti del rapimento e aveva persino offerto l'aiuto, rifiutato dalla polizia del New Jersey guidata da Schwarzkopf, degli studenti di Princeton per le ricerche. Alla sera, Hibben, parlando con i giornalisti, fece una dichiarazione piuttosto polemica. Queste all'incirca le sue parole.
2: Dato che il bambino purtroppo è morto, è stata in un certo senso una fortuna che sia stato ritrovato. Sono stati così risparmiati ai genitori anni di ansia e di dubbi. Tuttavia, si sarebbe pensato che le autorità avrebbero condotto ricerche più coscienziose intorno alla casa, almeno in un raggio di 10 miglia. Ma immagino avranno avuto delle buone ragioni per non farlo.
0: Avevano cercato ovunque, tranne dove il bambino era sempre stato. Tempi duri per Schwarzkopf e i suoi uomini. E infatti, venerdì 13 maggio 1932, coinvolgendo anche il Bureau of Investigation, l'odierna FBI, il presidente Herbert Hoover dispone che le agenzie federali collaborino con la polizia del New Jersey per individuare al più presto gli assassini del bambino. Schwarzkopf deve riguadagnare terreno. Ma come? Non si può negare, la pista è ormai fredda. Si sa, per catturare dei rapitori bisogna agire al momento dello scambio del riscatto. Ma Lindbergh si era opposto nel tentativo di salvare la vita di suo figlio, concedendo troppo spazio ai criminali o al criminale. E adesso che il cadavere del bambino era stato ritrovato, i dubbi sull'operato del capo della polizia non potevano essere messi a tacere. La gente voleva risposte a tutti i costi. I giornali non mollavano l'osso. Politici in cerca di visibilità non perdevano occasione per tuonare contro chi non era stato capace di fare qualcosa in oltre 2 mesi. Saltò fuori che a Schwarzkopf erano stati proposti i segugi per battere le boscaglie intorno alla casa, ma lui li aveva rifiutati. A causa della pioggia e delle tante persone che vi si trovavano, si giustificò. Aveva rifiutato i volontari, gli studenti, i Boy Scout. Avrebbero inquinato le prove, disse. In mezzo a tante voci che lo criticavano, Schwarzkopf continuava però ad avere sostenitori. Lindbergh stesso credeva in lui, anche se non lo espresse pubblicamente. Odiava troppo la stampa. Il sostegno pubblico arrivò dal governatore Harry Moore. Lo confermò a capo dell'investigazione, respinse definendole sciocche e ridicole le richieste di rimuoverlo dal caso. Affermò che la polizia di stato del New Jersey avrebbe collaborato con le altre agenzie e concluse con una frase passata alla storia.
1: Questo caso è una straordinaria opportunità per qualsiasi poliziotto. Il poliziotto che arresterà l'assassino del bambino Lindbergh è sistemato per tutta la vita. Potrebbe ottenere ingaggi per 52 settimane a $10,000 a settimana.
0: Cinico? Forse. Ma esprimeva senza mezzi termini come quel caso e la sua risoluzione fosse visto come un'occasione per fare carriera e raggiungere la notorietà. Un appoggio inatteso giunse a Schwarzkopf da un commissario di polizia di Berlino, Hans Schulz. Perché davvero tutto il mondo seguiva il caso Lindbergh. Hans Schulz rilasciò una dichiarazione ripresa dalle agenzie di stampa e pubblicata da molti quotidiani, in cui normalizzava i ritardi nelle indagini, affermando che non si doveva criticare Schwarzkopf e la polizia americana per non aver rintracciato subito il corpo del bambino. Nella sua esperienza a Berlino, lui stesso si era trovato ad indagare su molti casi di omicidio nei quali i corpi erano stati ritrovati mesi dopo il crimine. A qualcuno però non interessava nulla di salvare Schwarzkopf dalla cosiddetta gogna mediatica. Anzi. Alice Parker era il capo dei detective della contea di Burlington, nel New Jersey. Era celeberrimo per aver risolto casi molto difficili grazie a doti deduttive non comuni, e la stampa lo adorava. Parlava in modo perfetto per i giornalisti, aveva uno stile intuitivo, teatrale, affatto convenzionale. Gli piaceva la spettacolarizzazione delle investigazioni. Si era costruito con l'aiuto dei giornali una reputazione leggendaria e un'autorità immensa. Quando lo Sherlock Holmes d'America parlava, la stampa lo ascoltava e riportava le sue dichiarazioni. Fin dal primo giorno dopo il ritrovamento del corpo, non risparmiò le critiche agli investigatori e soprattutto a Schwarzkopf, che considerava un militare prestato alle forze di polizia, del tutto privo di fiuto investigativo, un dilettante. Per lui era sempre stato del tutto inconcepibile che si fossero evitate le ricerche nei boschi intorno alla casa. Raccontò ai giornalisti che riteneva un'assurdità che non si fosse setacciato palmo a palmo il perimetro immediato. Perché permettere poi a tutta quella gente che si era radunata per curiosare di calpestare l'area del ritrovamento? Di sicuro avevano distrutto ogni eventuale prova ancora rintracciabile. Dilettanti disorganizzati. E la cremazione? Per Alice Parker era stata una decisione troppo affrettata. Insinuò che si volessero coprire errori investigativi. Si procurò una delle agghiaccianti fotografie del cadavere del bambino, una di quelle scattate dai due sciacalli entrati di nascosto nell'obitorio, e partì a testa bassa. decise che quel corpo decomposto doveva essere morto da assai più di 70 giorni. Studiò i dati meteorologici dei mesi di marzo e aprile, appurando che le temperature erano state piuttosto basse. E siccome il freddo rallenta la decomposizione, si convinse che il cadavere, ritratto in quella foto, doveva essere morto parecchio tempo prima del 1 marzo 1932. Consultò un suo conoscente, che definì medico anche se in realtà non lo era, il quale, sulla base della fotografia e delle temperature meteo, avallò la sua teoria astrusa. Inoltre, nei manifesti e sui volantini distribuiti ovunque dopo il rapimento, l'altezza del piccolo Charles era indicata essere di 29 pollici, circa 73 centimetri e mezzo. Parker mise le mani sul rapporto autoptico, dove era indicata un'altezza di 33 pollici, circa 83 centimetri e mezzo. 10 centimetri, una differenza enorme per un bambino così piccolo. Parker si scatenò. In realtà, né il pediatra della famiglia Lindbergh né il dottor Mitchell si erano preoccupati per questa differenza. Secondo le curve di crescita, infatti, un'altezza di 29 pollici è tipica di un bambino tra i 9 e i 12 mesi, mentre i 33 pollici rientravano nella media per un bambino di 20 mesi. Per entrambi i medici era chiaro che i Lindbergh, nell'angoscia dei momenti successivi alla scomparsa del piccolo, avevano fornito il primo dato scovato o ricordato che risaliva, di certo, a mesi prima. La logica, il ragionamento, la scienza non interessavano a Ellis Parker. Lui voleva la fama, le luci della ribalta, l'attenzione avida della stampa. Che lo scaricò come una patata bollente quando Parker si spinse a dichiarare apertamente che alla famiglia Lindbergh era stato fatto cremare il cadavere del bambino di qualcun altro. Ad affermare che erano stati i bootleggers, i contrabbandieri di alcol, a piazzare il corpo in mezzo a quei boschi per riavere il pieno possesso della loro Major Bootlegging Artery, la Princeton Hopewell, in quei giorni piena di poliziotti che fermavano le auto cercando il piccolo Charles. Parker fu costretto a ritirarsi nell'ombra, senza smettere però di osservare, aspettando il momento giusto, la sua ora. Il colonnello Schwarzkopf, intanto, aveva cercato di convincere Lindbergh a permettergli di interrogare di nuovo tutta la servitù. Ricordiamo che lui era sempre stato convinto che qualcuno dall'interno avesse imbeccato i rapitori, usando questa volta il poligrafo, la macchina della verità. Leonard Keeler in persona, il perfezionatore della macchina inventata da John Larson nel 1921, si era recato alla casa di Hopewell per spiegare il funzionamento del poligrafo. Assicurò che a suo parere era stato raggiunto il 90% di accuratezza. Ma non ci fu nulla da fare. I poliziotti, in compenso, riuscirono finalmente a strappare una confessione a John Curtis, il costruttore navale di Norfolk che era riuscito a ingannare Lindbergh, sostenendo di essere in contatto con dei fantomatici rapitori. Curtis era sempre parso molto sospetto a Schwarzkopf. Lo fece riportare alla casa di Hopewell e lo affidò alle cure del tenente Arthur Hartkitten e dell'ispettore Harry Walsh, che lo interrogarono per ore nel seminterrato della casa dei Lindbergh, isolandolo e utilizzando una combinazione di tecnica investigativa e manipolazione psicologica per indurlo a confessare la verità. Curtis crollò dopo che gli fu concesso di telefonare alla moglie. Parlare con lei lo mise di fronte alla realtà delle sue menzogne. Ammise di essersi inventato tutto, di non aver mai visto né i soldi del riscatto né tantomeno i rapitori. All'alba del 17 maggio 1932 firmò una confessione in cui riconobbe di essere ossessionato dalla vicenda Lindbergh e che i gravi problemi finanziari, la sua azienda era sull'orlo della bancarotta, gli avevano causato una perdita di lucidità. Schwarzkopf convocò i giornalisti per quel pomeriggio stesso e lesse loro la confessione, chiudendo, secondo lui e per quanto gli competeva, il caso John Curtis con la chiamata del magistrato e l'affidamento di Curtis al carcere della contea di Hunterdon. Invece, la pubblicazione della notizia che l'ossessione per il caso Lindbergh avesse trasformato questo Curtis in uno squilibrato scatenò una serie di false confessioni. Ovunque nel paese, mitomani ed esaltati si consegnavano alle autorità, dichiarando di essere loro i rapitori del piccolo Charlie. Un bel pasticcio. come trasformarlo in una indagine di successo.
3: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
0: Eleonora Rossi,
4: Isabella Balestri,
5: Nicola Lanci,
3: Paolo Balestri,
6: Valentina Balestri,

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guai a parlarne con qualcuno, specialmente

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio al largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Disco RAI, la musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo annunciato già stamattina durante il buongiorno il tema di questa puntata, che sarà tutta dedicata a Canzonissima. Un titolo così non poteva che essere fortemente evocativo per un programma che si chiama Disco Rai, la musica scelta, perché di scelte musicali si parlerà moltissimo in queste sei puntate in prima serata su Rai 1, a partire da domani sera, il sabato sera appunto della Rai, quindi poi un sabato sera particolare perché è la prima giornata della primavera, così come sarà la prima giornata di una nuova stagione di Canzonissima, anche se non è una 14ª edizione rispetto alle 13, quelle famosissime, quelle storiche iniziate negli anni 50, poi si sono fermate negli anni 60, poi ci sono state altre edizioni fine all'ultima del 74-75, e quindi non una gara tra artisti ma una gara tra canzoni del passato ed anche più recenti, rappresentate da un cast di base di 10 artisti, 10 cantanti, con altri artisti che invece saranno presenti in alcune puntate piuttosto che in altre. Ad esempio Arisa sarà presente nel cast fisso dalla seconda puntata, mentre Cocciante sarà presente nella quinta e nella sesta, e Le Storie Tese ad esempio mi sembra nella quarta e nella quinta. Insomma, quindi un cast che vedrà alcune presenze fisse tipo Ruggeri, Fassoleari, Moro, Irene Grandi, Malika, Leo Gassman, ed altre invece che cambieranno poi di puntata in puntata. Ogni puntata avrà un tema, tipo la canzone del cuore, una canzone di altri artisti che ha ispirato la carriera dell'artista stesso, poi la dedica, il primo successo, la rivincita di Sanremo, la canzone che avresti voluto scrivere, per finire con il tuo più grande successo, cioè il brano simbolo della propria carriera. Chi voterà queste canzoni, perché Canzonissima comunque mantiene il mood di gara, anche se viene dichiarato come nuovo format, allora ci sarà una giuria di di 7 più o meno esperti del settore. In realtà di esperti ci sono solo Riccardo Rossi e Claudio Cecchetto, poi c'è anche Giacomo Maiolini che è un produttore ma di un determinato tipo di musica, e poi insomma anche ovviamente altre conduttrici o gente dello spettacolo che andrà in parte a giudicare le esibizioni e queste canzoni. Poi gli stessi cantanti voteranno la canzone preferita, non proprio ovviamente ma degli altri artisti, e il voto del pubblico. A fine puntata verrà eletta la canzonissima. Ora la nostra domanda era anche, ma se viene, che finirà direttamente in finale, ma se viene scelta sempre la cover di uno stesso artista, questo in realtà non ce l'hanno spiegato, ma credo che comunque il programma è anche un esperimento che si sistemerà volta per volta. Alla guida di questo programma la straordinaria Milly Carlucci, che anche nella conferenza di ieri ha dato veramente sfoggio della propria professionalità e della propria passione che ha per il grande varietà di prima serata, e quindi abbraccia proprio con grandissimo entusiasmo questa nuova super sfida targata Rai 1. E noi ovviamente con Rai Radio Tutta Italiana non potevamo mancare, quindi abbiamo incontrato Malika Ayane, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Leo Gasman, Enrico Ruggeri, Irene Grandi, e poi ci saluteremo proprio con Arisa. Ovviamente ascolterete durante questa puntata di Disco Rai per Canzonissima i loro grandissimi successi.

0: inizia questo viaggio di disco Rai per Canzonissima con il nostro Michele Bravi. Insomma, due giorni fa eravamo qui a fare le prove di Sanremo.
1: Io non ho nemmeno sfatto la valigia, sono venuto diretto. Vabbè, insomma, Canzonissima è un pezzettino di storia, no? È un pezzettino importante di storia della televisione e della musica, quindi il fatto che venga riproposto oggi, insomma, è bello esserci, ecco.
0: Tra l'altro, curioso com'è Michele Bravi, secondo me tu sei andato anche a ricercare un po' di spezzoni di Canzonissima, di video.
1: Ma guarda, che non c'è nemmeno bisogno di ricercarli, nel senso che alcune cose, alcune esibizioni, no, stanno lì veramente nell'Olimpo delle cose meravigliose accadute.
0: Anche il Tuca.
1: Beh, capito, cioè Canzonissima era veramente un varietà incredibile che ha raccontato, no, tanti artisti che si sono formati, che sono entrati nel cuore di tutti. Quindi dici, che ci stai a fare tu adesso? Non lo so, però mi hanno chiamato e non potevo dire di no.
0: No, fai quello che sai fare benissimo, l'abbiamo visto anche al Festival di Sanremo con Domani un altro giorno, dove hai rinnovato una nostra emozione nell'ascoltare quella canzone insieme a Fiorella Mannoia, no? Tu, al di là delle tue canzoni, riesci veramente poi a trovare una strada anche in quelle degli altri, no?
1: Ma sai cos'è? Che io ho un sano senso di gelosia artistica, nel senso che quando c'è una canzone così bella che dici, l'avrei voluta fare io, ecco, quella per me è la gelosia sana, no? E rispetto a tanti brani che sono stati scritti, è talmente tanto l'amore che provo che li sento un po' egoisticamente miei, no? E quindi è bello poi poterli riraccontare, ridargli voce. È chiaro che rispetto per chi l'ha fatto per la prima volta, per chi l'ha concepito, c'è sempre, però insomma le canzoni per essere vissute devono essere cantate anche male, ma le canzoni quando smetti di cantarle muoiono, e Canzonissima dà modo, insomma, di riscoprire dei grandi tesori che abbiamo nel nostro repertorio.
0: Senti, la tua Canzonissima del momento, senza dire spoilerare un brano di quelli che farai, che poi è il nostro concetto anche di disco Rai praticamente, no?
1: Allora, del momento ti dico una cosa che io non potrei mai permettermi di cantare, che è Rosalia, e qualsiasi canzone prendi dall'ultimo disco è meravigliosa.
0: Questi giorni anche in concerto a Milano, scapperai.
1: Meraviglioso, ci proverò, però insomma, nel senso, poi è chiaro che qua io cercherò di essere un pochino più patriottico, no? E di raccontare la musica italiana, perché è quella che mastico meglio inevitabilmente, però ce ne sono tante. Guarda, per fortuna in questo momento il mondo artistico è così pieno, no, di creatività, che sono tanti momenti di gelosia sana.
0: Grazie.

0: Ciao Gasma, qui a Canzonissima e qui a Disco Rai. Allora, prima di tutto, al di là del brano che hai portato a Sanremo, io sono rimasta veramente sconvolta dalla cover che hai fatto con Aiello. Era per me la più bella, l'ho detto, ho scambiato anche i messaggi con un'autrice del festival, dicevamo che veramente è stato di un impatto fortissimo. Insomma, hai vestito benissimo i panni di una canzone che poi non è facile per niente. Era già tutto previsto.
1: Sì, sono contento, insomma, che sia arrivata l'emozione a casa e ci abbiamo messo il cuore io e Anto e ci siamo divertiti tanto. È stato un bellissimo festival, io mi sono divertito, ci ho messo il cuore ogni sera e sono felice, insomma, di aver raccolto comunque nuovi consensi, nuove persone, insomma, che allargano la mia famiglia, insomma, di persone che si rispecchiano in quello che faccio. L'importante è metterci sempre il cuore, divertirsi e portare quello che ci rappresenta di più, ecco, sempre.
0: Tra l'altro, quello che potrei dare anche qui a Canzonissima è la tua attitudine da cantattore, che è normalissimo all'estero. Qui già viene visto un po', ma Leo Gasma fa l'attore, fa il cantante, lui può fare quello che vuole, nel senso che comunque l'arte poi uno l'abbraccia a 360 gradi, e questo ti dà, il fatto che tu ti stia misurando anche con la recitazione, un passo in più poi quando vai a mettere in scena una canzone, no? Che non è solo un'esibizione vocale.
1: No, assolutamente, sì, sicuramente il fatto di poter lavorare su due ambiti diversi ti dà la possibilità comunque di avere degli assi nella manica in più per quanto riguarda le performance. Io sto ancora crescendo, poi insomma faccio questo lavoro da un po' di anni, quindi magari non sembra, però comunque sono ancora un ragazzo giovane, quindi cioè, sto continuando a fare il mio percorso, a crescere, a migliorarmi e sono felice, insomma, di potermi mettere alla prova ogni giorno in qualcosa di diverso, ecco.
0: Senti, hai avuto il tempo e anche la curiosità di andare a rivedere qualcosa di Canzonissima, visto che tu non eri neanche in mente dei quando c'è stata l'ultima edizione?
1: Sì, ce l'ho presente il programma, ho visto, ci sono un sacco di video, insomma, che sono rimasti un po' anche nella storia, no? Canzonissima ha raccontato una parte della storia del nostro paese, della nostra cultura, e sono molto contento di far parte di questo nuovo inizio e niente, vediamo che cosa ci aspetta.
0: Tra l'altro, alcune edizioni furono anche molto turbolenti, come quella con Dario Fo e Franca Rame, che fu addirittura sospesa, però Canzonissima ha saputo raccontare veramente tante epoche della nostra Italia, dagli anni 60 agli anni 70. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Quando mi hai letto la mano, ho visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: terzo cuore.
1: Signori, la musica in TV, Enrico Ruggeri, ma che gioia ritrovarti. Vabbè.
2: Grazie.
1: Anche perché
2: grazie.
1: Dichiariamo, non abbiamo fatto la seconda edizione di Meraviglioso Modugno Show insieme.
2: Esatto.
1: Io sono sempre felicissima di vederti qui, ma soprattutto in questo caso riproporre, diciamo, si dice volgarmente, format, in realtà anche la storia di un programma che ha significato molto per la musica italiana.
2: Beh sì, il nome è impegnativo, perché Canzonissima fu uno spartiacque. C'erano cantanti che non andavano a Sanremo perché preferivano Canzonissima, uno tra tutti Morandi. Era una guerra senza esclusione di colpi, che però fermò l'Italia. Io ero un bambino, ma non mi perdevo una puntata, insomma. Il fatto che venga ripreso quel nome è interessante, perché comunque ribadisce che, al di là di tutte le novità, che è giusto che ci siano, ci sono dei capisaldi della musica, delle grandi canzoni, delle grandi personalità che periodicamente vengono ricordate.
1: Tra l'altro Morandi è anche vessato da Claudio Villa, perché comunque le cose vanno ricordate. C'era competizione, e la competizione è sempre sana poi fino a un certo punto, anche perché c'erano anche dibattiti su scuole di pensiero diverse sulla musica, cioè non era tutto uniformato.
2: Ma come sempre, allora c'erano gli urlatori che in qualche modo prendevano il posto dei cantanti più romantici. La musica ha sempre vissuto, insomma, dell'incontro, scontro tra il vecchio e il nuovo.
1: Sì, a proposito, insomma, visto che abbiamo fatto Modugno insieme, nel 58 pensate che Claudio Villa fece causa a Modugno, subito dopo il festival, che hai rubato i voti, non hai vinto tu, per quanto
2: sì,
1: rifiuta.
2: Succedevano.
1: Però poi è stato il suo migliore amico nel momento proprio negli ultimi giorni.
2: Assolutamente, sì, sono quelle rivalità che erano anche dei legami. Io mi ricordo, ero con Morandi quando morì Claudio Villa nell'87, nella serata finale del festival, a Risa. E ero con Morandi che era disperato, come se fosse morto un suo familiare.
1: Esatto, perché erano delle competizioni sane, erano dei ragionamenti sulla musica anche molto sani. Allora, ultima domanda, cosa ci sarà di rock in questa Canzonissima?
2: I miei arrangiamenti. Fatti insieme a Luigi Sacca, naturalmente, però l'ho spinto verso un territorio che è più congeniale alle mie caratteristiche.
1: Grazie.

0: Disco Rai per Canzonissima, anche su Rai Radio Tutta Italiana con Irene Grandi. Allora, questa è una grandissima occasione per riportare anche questa musica ai giovanissimi, che in questi ultimi due anni hanno veramente riapprezzato tantissimo la musica dei cantautori, dei grandi autori italiani, insomma anche quella del passato.
1: Sì, è vero, sono contentissima di questa grande, diciamo, omaggio anche alla musica italiana. Tutti noi appunto porteremo canzoni che sono state nella nostra storia di vita, nella nostra immaginario di musica italiana, piuttosto che nelle nostre famiglie, nei nostri ricordi. Cioè rivedere la musica anche come un profumo di quello che ci ricorda qualche periodo della nostra vita e che ci fa tanto emozionare, no? Per questo anche la musica ci emoziona, perché improvvisamente rivedi quel momento vissuto proprio attraverso le note di una canzone, e questo è bello per creare anche dei ricordi anche ai giovani, ricordargli i vari maestri della musica italiana e farli apprezzare, perché la musica veramente bella secondo me non ha età. Poi quando c'è un'orchestra, si suona dal vivo,

0: Senti, tu del tuo repertorio hai veramente tantissime canzoni, ma non hai paura di offendere qualcuno dei tuoi autori storici? Se... Ah, ecco, vedi, perché pensavo l'altro giorno, ah, Irene Grandi, ma quale canzone potrà scegliere senza... Vabbè, diciamo che è contingente, che è legato al tema e non una scelta, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, non perché tu preferisci una canzone piuttosto che un'altra.
1: Sarà più quello, no? Quello, come dire, ecco, il cavallo di battaglia di quando esordivi, il cavallo di battaglia che è stato forse il tuo successo maggiore. Naturalmente io, avendo una storia lunga, ho anche voluto spaziare nel tempo, no? Quindi ho scelto, ma senza appunto dare proprio una preferenza per forza a una canzone, ma anche proprio a un periodo, a quello che ha rappresentato questa canzone. Quindi prego i miei autori di non averne, di non volermene, se non ho potuto farle tutte. Io le avrei voluto qualche puntata in più, in effetti.
0: Ma non si sa mai. Noi invece le canteremo tutte, perché quelle di Irene le conosciamo tutte, quindi ho qui da casa, insomma, ti seguiremo. Grazie.
1: Grazie mille, grazie Cristina, ciao.

0: tutti, ma non poteva mancare in questa prima edizione del 2026, in questa nuova veste, Arisa. Qui è un po' casa per te, no?
1: Sì, è casa, poi soprattutto casa di Milly. Cioè, questa è casa di Milly proprio, questo è il tempio di Milly.
0: Che vuol dire che è anche quella disciplina nello spettacolo che tu in qualche modo ti sei data, anche nell'estro che tu ci metti nell'arte. Comunque, insomma, sei molto ligia in questo caso al dovere e anche ai tempi che lo spettacolo impone.
1: Ma la creatività è qualcosa, secondo me, di molto importante per l'essere umano. Cioè, l'essere umano, secondo me, nella creatività si sente molto realizzato, e il fatto di poter fare del proprio lavoro il proprio estro creativo, secondo me, è una grande fortuna da custodire e da rispettare veramente, perché non ci sono più quegli artisti che si svegliano alle 2 del pomeriggio e bevono fino alle 5 del mattino. Cioè, adesso l'arte è una cosa, ma non perché prima non lo fosse, però l'arte è competitiva tra virgolette ed è una cosa molto seria, e se non porti dei contenuti validi le persone non ti scelgono.
0: Ecco, tu hai citato in conferenza Blob come programma che ti ha riportato a Canzonissima, ovviamente per motivi anagrafici noi non l'abbiamo mai vista in diretta a Canzonissima, e quindi ne abbiamo una conoscenza o come studiosi oppure anche passiva attraverso gli altri programmi che abbiamo visto, no?
1: Sì.
0: Che cosa ti colpiva di Canzonissima?
1: Allora, a me colpiva tantissimo come Falqui, per esempio, sempre appreso da Blob, come Falqui per esempio riusciva a creare uno spettacolo con i mezzi che potevano avere all'epoca, quindi che ne so, Renato Raschel con il cavallo di cartone, che ne so, poi c'erano tutti i comici, tutte le cose, cioè c'era una preparazione, una voglia, una creatività veramente messa a servizio dello spettacolo, che presupponeva un grandissimo impegno ma anche una grandissima genialità. Cioè, queste erano persone che vivevano per l'arte, e questo...
0: E Cosa Vera si provava una settimana, cioè ogni puntata richiedeva una settimana di prove, che adesso è inimmaginabile per i tempi televisivi.
1: È inimmaginabile, però è un vero peccato, perché in realtà gli artisti vogliono fare gli artisti, quindi se gli si desse la possibilità di provare, di prepararsi, probabilmente la cultura popolare ne gioverebbe molto.
0: Grazie.
1: Un bacio.

0: il mio canto libero, mai canzone fu più adatta a Fabrizio Moro.
1: Dici te?
0: Beh, come titolo assolutamente, perché se dovessi definire la musica di Fabrizio Moro è canto libero, cioè hai fatto sempre quello che volevi. Quasi sempre. No, non neanche, tolgo anche il quasi.
1: No, sempre. Questo mi rende, insomma, oggi molto più rilassato rispetto a tanti altri colleghi.
0: Questo possiamo confermare, perché insomma li frequentiamo tutti i giorni. Però ti vai a misurare a questo punto con un varietà in prima serata su Rai 1. Non che tu non abbia frequentato il festival o cose simili, però insomma avere una così lunga serialità è una bella sfida.
1: Sì, è il momento di farlo, perché mi sento bene. Se questa cosa, insomma, me l'avessero proposta qualche anno fa, non so se ce l'avrei fatta ad accettare. Ma non è una roba la mia, sai, uno può pensare magari questo non si fa mai vedere, perché è schizzignoso, è che proprio ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui tendevo a chiudermi troppo, a chiudermi dentro casa mia, fra le mie quattro mura, nella mia comfort zone, e una cosa del genere comunque non l'avrei mai potuta concepire. Invece avere la possibilità oggi, che secondo me è l'età pure, secondo me sono i 50 anni suonati che
0: ci fanno misurare con tutto.
1: No, non al di là di questo, comunque ho voglia pure di divertirmi un po', cioè di prendere tutto quello che ho fatto fino ad oggi, l'esperienza comunque che ho accumulato sulle mie spalle, e usarla per fare qualcosa di nuovo, che insomma di mettermi in gioco, di scoprire anche delle cose di me che magari ancora non ho scoperto. C'è sempre tempo, no?
0: Grazie.
1: Ciao a te.

0: Dame vida.
1: Disco Rai per Canzonissima con Malika Ayan. Allora, no, tra l'altro lo devo dire, ci sono delle paranoie che di cui mi hai parlato adesso, quindi ci sono dei riti scaramantici che tu utilizzi?
2: No,
1: anche
2: no,
1: prima?
2: No, soprattutto legato alle canzoni, alle performance, mai. Farsi, cioè, si può ridere della scaramanzia, tipo non passarsi il sale in mano, eccetera, ma mai legato alle canzoni. Le canzoni sono una roba seria, se... Cioè, per come sono fatta io, se inizio ad avere delle fisse, poi non esco più.
1: Non si esce più sul palco. Senti, per Canzonissima, sei andata a rispulciare, a vedere qualcosa del passato che può darti comunque un po' il mood di quello che è stato? Poi ovviamente sarà tutt'altra cosa in questa edizione.
2: Ma certo, e quello come al solito, tanto ci conosciamo da un tempo sufficiente, per cui non c'è bisogno, no, che ti riracconti dettagliatamente quanto per me la musica del passato è centrale, no, nella composizione, nella scrittura di oggi. Quindi la cosa che più mi ha colpito andando a rivedere certi filmati è come degli artisti immensi, giganteschi, che noi non potremmo neanche nominare, penso, si divertissero mettendosi in gioco con le canzoni, che poi hanno salvato i nostri umori, hanno fatto innamorare delle persone, le hanno aiutate a piangere durante dei dolori, e questo è l'atteggiamento che voglio.
1: Tra l'altro tutti gli artisti del passato amavano moltissimo la competizione, amavano moltissimo rimettersi in gioco, e tu lo fai continuamente. Soprattutto quest'anno c'è stata questa doppia opportunità che è clamorosa, no?
2: Ma devo dire proprio di sì, ed è stato completamente inaspettato, per cui sì, siamo liberi, abbiamo una vita sola, e si tratta di andare a sperimentare cantando canzoni. Capisci che in un presente come quello che abbiamo, prendere sul serio, cioè comportarsi seriamente, ma senza prendere sul serio né se stessi né le missioni che si hanno, cioè siamo fortunatissimi, e quindi vado a divertirmi tanto.
1: Grazie.
2: Grazie.

piacerebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: più.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
2: Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma. E non fare la stupida stasera. Tu non

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

padroni della terra che vi ingozzate di denaro. Avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Posso dirlo finalmente da Via Asiago. Torniamo a parlare di quella che è la classifica, in questo caso dei dischi caldi, ovvero dalla ventesima all'undicesima posizione, ovvero le canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Prima, come al solito, vi facciamo un recap invece delle posizioni dalla ventisesima alla ventunesima posizione, tutte canzoni in discesa tranne la ventisesima posizione con Napoleone con Cucumari. In 25esima posizione abbiamo Carmela Di Cioffi in discesa, in 24esima posizione sempre in discesa Tuca Macarena Baby K, in 23esima posizione scende anche Ultimo con Romantica, 22esima posizione quindi esce dalla classifica dei dischi caldi DNA Gabri Ponte con Jovanotti, così come esce anche Businessman di Dito nella Piaga in 21esima posizione. 20esima posizione invece andiamo subito ad ascoltare La Città degli Angeli con Achille Lauro.

Allora, andiamo a scoprire anche la 19ª posizione di questa classifica di fine agosto, primi di settembre. Vi do subito degli appuntamenti che partiranno dal 14 settembre, ovvero la top 10, la top week andrà in onda da lunedì al venerdì, sempre dalle 11 alle 13, poi dalle 19 alle 20 e dalle 22 alle 23, 24, per chi insomma avesse perso poi la versione del giorno, quindi alle 11, alle 19, alle 22 e alle 23. Mentre il sabato e la domenica scopriremo la nuova classifica della settimana alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque insomma ci saremo spesso in onda con questa Top Week, che contiene appunto le 20 canzoni più trasmesse da tutte le radio italiane. Questa settimana in 19ª posizione scende, ma insomma è in classifica dal 1° maggio, Fulminacci con Maledetto Me.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Due posizioni stabili invece, iniziamo con la 18ª posizione, cioè la costiera amalfitana, che ormai in tanti salutano in questo periodo, con Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

17ª posizione, se volete portare questa estate 2026 con voi, insomma sicuramente dovrete ascoltare questa La Testa Gira con Fred De Palma, Anitta e Mischilla, che è stata pubblicata a marzo e quindi ancora gira durante questo periodo di questo scorcio, insomma questa ultima parte di estate, anche se meteorologicamente è pienissima estate ancora. 17ª posizione, La Testa Gira.

questa settimana iniziamo a trovare in classifica anche delle novità, ma ci arriviamo piano piano. Nel frattempo, 16ª posizione con Mamma non mamma, e lei è Madame.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: In discesa, in quindicesima posizione, abbiamo invece Irama con Cabana.

0: 14ª posizione, insomma è un vento che tira quello di Jovanotti, che ha finito praticamente quello che è il Jova Tour, o meglio il giro, il Jova Giro, quello che ha accompagnato in corsa in bicicletta quello che è vero e proprio tour. Invece in queste ore ci sono le date palermitane, poi ci sarà il recupero di Bari e poi Roma, Circo Massimo il 12 e il 13. Questa nel frattempo è la canzone che ha caratterizzato anche questo tour, un duetto, e in realtà poi l'artista con cui ha duettato proprio questa settimana ha pubblicato un altro duetto. E comunque ascoltiamo Buon Vento di Jovanotti con Alfa.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Ed eccoci qui in 13ª posizione con una canzone pubblicata da Liga il 21 agosto. Le radio l'hanno accolta abbastanza bene, devo dire, perché appunto è entrata nella classifica dei dischi caldi con Qualcosa per te. 13ª posizione per Ligabue, novità di questa classifica, prima classifica di settembre.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In dodicesima posizione abbiamo invece in discesa, direi proprio crollo totale, perché la scorsa settimana era in prima posizione, Antidroga di Emma con Fabi Fibra, che tra l'altro è protagonista di un altro duetto che troveremo tra pochissimo. È un duetto molto ma molto interessante. Antidroga, Emma e Fabi Fibra.

sale invece Saif, protagonista indiscusso anche della notte dell'Atalanta 2026, ospite appunto di Herman Mehta, di tutta la fondazione Notte dell'Atalanta. Parlar d'amore è la canzone che lo porta in vetta a questa classifica dei dischi caldi di questa settimana. Io approfitto di questa chiusura di classifica per dirvi che poi invece dal 14 settembre, ormai si può dire, dalle 12 alle 14 sarò in diretta su Rai Radio Tutta Italiana con Disco Rai, la musica scelta, dove incontreremo moltissimi degli artisti da classifica e non, anche artisti insomma che stanno per arrivare al grandissimo successo, e speriamo di portarvi buona fortuna come abbiamo fatto sempre con tutte le nostre trasmissioni. Ogni bene da Maria Cristina Zappa, a tra pochissimo con la top 10 della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

Buon pomeriggio. Siete su Rai Radio Tutta Italiana. Un'altra ora in compagnia delle canzoni più belle tutte italiane.

È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come le

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ci siamo, anzi, come direbbe Lino Gaetano, io ci sto. Torniamo qui alla classifica di questa settimana, la Top Week, con in questo caso le posizioni occupate dalle canzoni più trasmesse dalle radio, dalla decima posizione alla prima posizione. La decima racconta proprio questa ripartenza con una canzone in realtà che è uscita poi sulle piattaforme già da qualche tempo, adesso gira nelle radio, racconta qualcosa di molto interessante per il mondo della musica, credo un terribile, anche forte, comunque considerazione su quello che è il mondo della musica, ma che serviva, era un'urgenza veramente importante. Arriva in decima posizione, io vi invito a guardare anche il video, questa è Goya di Fabi Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.

si accende quella che è la gara, tra virgolette, ma sicuramente insomma la proclamazione della canzone estiva per eccellenza. Rimangono nelle prime 9 posizioni effettivamente le canzoni che hanno caratterizzato proprio quest'estate, e vedrete che tra l'altro arriva proprio in prima posizione una canzone che ho spinto tantissimo, devo dire, e che insomma ci fa piacere di trasmettere come prima canzone di questa top 10, perché non è tra l'altro una canzone estiva. Però noi torniamo invece alla 9ª posizione, sono tutte canzoni in salita, quindi 9ª posizione per Summer Funk con Francesco Gabbani.

E prima di annunciarvi l'ottava posizione, vi ricordo gli appuntamenti con la Top Week a partire dal 14 settembre. Allora ci saremo il lunedì e il venerdì alle 11, alle 19, alle 22, alle 23. Mentre il sabato e la domenica saremo in onda alle 15, alle 18 e alle 19. Comunque ci sarà spesso la buona musica delle classifiche anche per capire insomma qual è la musica che viene trasmessa dalle radio. Poi ovviamente su Rai Radio Tutto Italiano trovate tutte le musiche possibili e immaginabili, anzi vi invito anche a scriverci, potete scrivere anche a me, mariacristina.zoppa@rai.it, per segnalare quali sono le vostre canzoni preferite del momento o canzoni che vorreste ascoltare anche del passato su Rai Radio Tutta Italiana. Mi interessa sapere appunto quali sono i vostri gusti musicali, noi cerchiamo di rappresentarli veramente tutti. Allora, in ottava posizione abbiamo Gaia con Bossa Nostra.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Settima posizione, Anna Pepe con White Girl Wasted.

e siamo nella sesta posizione della classifica delle top 10 della top week di Rai Radio Tutta Italiana. Sesta posizione, bene, tutta l'estate questa canzone ha occupato il podio, scende proprio nell'ultima settimana di agosto, prima di settembre, quindi sono in sesta posizione per la prima volta da quando hanno pubblicato questo singolo, cioè dal 15 maggio, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.

La canzone invece che andremo ad ascoltare in quinta posizione, la possiamo definire proprio la mediana di questa estate, ha occupato quasi sempre posizione a metà della classifica della top 10, qualche volta anche il podio, e la ritroviamo questa settimana in quinta posizione, Noemi, in salita con Tu cosa fai questa sera.

0: sentirti mai più.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Anche questa classifica racconta che per il momento ci si aggrappa ancora alle canzoni estive, complice anche l'ottimo, non il buon tempo, dire l'ottimo tempo, tra virgolette, insomma, che accompagna ancora le nostre, anzi le vostre uscite. Io non ho mai indossato il costume quest'anno perché ho lavorato, ma questo è un discorso a parte. In quarta posizione abbiamo Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo arrivati quindi al podio di questa settimana della Top Ten. Allora, visto che nelle prime tre posizioni non ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, cosa ci sarà in terza posizione? Beh, in discesa, attenzione, perché potrebbe uscire anche dal podio e quindi sarebbe una sorpresa assoluta, Partenope di Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors, definita da molti la canzone dell'estate per eccellenza del 2026. Però attenzione, perché questa settimana è al terzo posto della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, ma noi andiamo ad ascoltarla. Yeah!

E quindi saliamo sempre verso quella che è la canzone regina di questa settimana, ma prima ascoltiamo la seconda classificata, quindi che mantiene veramente molto bene le posizioni, anche perché non era una canzone prettamente estiva, come ce ne sono state diverse quest'anno. Diciamo che il tentativo di differenziare l'offerta in qualche modo è stato fatto, parlo solo di tentativo perché poi ovviamente tutti hanno cavalcato quella che è l'onda estiva, così come stanno arrivando una serie di canzoni malinconiche che generalmente caratterizzano settembre-ottobre, ma insomma speriamo di avere anche qualcosa di molto energico. Seconda posizione per Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

E quindi ci siamo, prima posizione, se si sente che sono particolarmente felice, per una canzone che ha una struttura musicale davvero molto interessante, che non ha cercato insomma il colpo estivo per eccellenza, ma che è un vero e proprio canto d'amore di un artista che tra l'altro ha pubblicato

amico Marco Mengoni, che veramente l'ha riportata al suo pubblico con un grande amore, un grande affetto, e quindi celebriamo anche questa amicizia e questo incontro musicale che ha caratterizzato molto quest'estate e soprattutto questa prima posizione per questa settimana, che chiude la top ten di questa di quest'oggi. E quindi vi lascio con Angelina Mango e Marco Mengoni, e vi ricordo gli appuntamenti a partire dal 14 settembre con la top ten, che praticamente sarà in onda spessissimo su questo canale per raccontare quella che è la musica di oggi. E poi invece dal lunedì al mercoledì avremo Disco Rai, e sarò con voi dalle 12 alle 14 per incontrare quelli che sono appunto i protagonisti della grande e anche piccola musica italiana. Ogni bella Maria Cristina Zoppa. Muah!

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Le storie che hanno fatto la storia. I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh. Quarta puntata. Il rumore della folla.

0: Ci eravamo lasciati nella stanza gelida dell'impresa funebre Schweizer. Abbiamo già scoperto che la notizia del ritrovamento del corpo del piccolo Charlie, diffusa via radio e attraverso le edizioni straordinarie dei giornali, aveva causato un'ondata di emozione in tutto il paese. Quello però che le autorità non avevano previsto fu il flusso di automobili che si diresse verso Hopewell dalle città vicine, e anche quelle non tanto vicine. Per tutta la giornata di venerdì 13 maggio, la strada a Princeton-Hopewell venne invasa da una folla talmente numerosa e incontrollabile che l'area si trasformò in un macabro spettacolo turistico che continuò per tutto il fine settimana. C'erano banchetti che vendevano hot dog e popcorn, risate, chiacchiere a voce alta, otturatori di macchine fotografiche che scattavano, auto, tantissime auto, una fiera. Gente che cerca di entrare nel bosco per poter dare un'occhiata da vicino al sito del ritrovamento. Cacciatori di souvenir che spezzano dei rametti dalle piante. Curiosi che sostengono di percepire l'odore della morte. La polizia di Stato aveva già circondato quella sorta di tomba nel bosco, piazzando degli agenti a proteggerla. Adesso è costretta a presidiare tutta l'area, aumentando le forze sul posto. Il voyeurismo della tragedia non è figlio di questo millennio in cui viviamo. Era già reale nel secolo scorso. Nel 1932 la morte era forse più presente nella vita quotidiana delle persone, ma non aveva ancora la forza mediatica delle immagini trasmesse in diretta. Quella folla nel bosco che guarda, che mastica, che compra cartoline ricordo della casa dei Lindbergh, in un certo senso è l'antenato fisico di quello che oggi accade online. Avevano seguito il rapimento per settimane sui giornali. Il caso Lindbergh è stato uno dei primi grandi eventi mediatici globali. Adesso possono dare un epilogo concreto ad una storia fino a quel momento astratta. E per la prima volta il dolore privato di una famiglia famosa diventa un consumo di massa. Nel frattempo, mentre la gente a poca distanza dalla sua casa sgomita per vedere con i propri occhi il luogo dove è stato rinvenuto il cadavere di suo figlio, il colonnello Lindbergh è forse l'unica persona in tutto il mondo a non sapere ancora nulla. Non ha visto i giornali, non ha ascoltato la radio. Quando i poliziotti riescono a raggiungere il porto di Cape May e salire a bordo della Cachalot, la barca sulla quale si trova Lindbergh Senior, per consegnargli il messaggio urgente di Schwarzkopf, sanno che il colonnello spera ancora di riabbracciare il suo bambino e che il loro compito è infrangere quella bolla. Il tenente George Richard è quello che si incarica di parlare con Lindbergh e comunicargli la notizia. Glielo dice così, molto diretto. Signore, hanno ritrovato suo figlio, è morto. Lindbergh ci mette un po' a capire, a credere. Glielo devono ripetere.
1: Mia moglie lo sa?
2: Sì, signore.
1: Sta bene?
2: Sì, signore, per quello che ne sappiamo noi.
1: Chi l'ha trovato?
2: Un camionista. Nei boschi.
1: Quali boschi?
2: Quelli vicino al Mont Rose, a pochi chilometri dalla sua casa, signore.
1: Si sa com'è morto?
2: Non lo sappiamo, signore. Ci dispiace davvero tanto.
1: Grazie per tutto quello che avete fatto.
2: È stato un onore.
1: Vado a casa.
0: Anche John Curtis era stato accompagnato in un certo senso a Hopewell da un'auto della polizia e su ordine di Schwarzkopf, che non aveva più le mani legate dai timori per l'incolumità del bambino e poteva procedere indagando su quelli che lui considerava da giorni individui sospetti. Curtis viene interrogato per 2 ore, poi rilasciato e riportato a Cape May dalla polizia per investigare sui suoi movimenti, ma i controlli non portano a nulla. Curtis rimane sotto sorveglianza. Schwarzkopf teme che possa essere scovato dai giornalisti, i quali non hanno cessato di braccare i Lindbergh. Tutt'altro. Un giornalista e un fotografo, la notte di giovedì, erano riusciti a deludere ogni sorveglianza e a introdursi nell'obitorio locale. Si ipotizzò che avessero corrotto un impiegato delle pompe funebri, ma la certezza non si ebbe mai. Bisogna ammettere, però, che centinaia di persone assediavano l'edificio anche durante la notte e mantenere un occhio su tutti era impossibile. Le fotografie scattate dai due sciacalli vennero stampate e vendute per le strade già venerdì 13 maggio. Nonostante l'orrore del soggetto e il prezzo altissimo per l'epoca, $5 di allora equivalgono a circa 110 di oggi, molti li acquistarono. E il paese era nel pieno della Grande Depressione, ci dà l'idea di quanto fosse morbosa l'ossessione per il caso. Quell'assedio di curiosi fu la cosiddetta goccia che fece traboccare il vaso. La famiglia Lindbergh si rese conto che non sarebbe mai stato possibile garantire una sepoltura dignitosa e inviolata al piccolo Charles. Per sottrarre il corpo al rischio concreto di profanazioni da parte di sciacalli, giornalisti o fanatici, venne deciso di procedere alla cremazione immediata, appena 24 ore dopo il ritrovamento. Lindbergh, però, volle vedere suo figlio un'ultima volta, malgrado lo stesso Schwarzkopf glielo sconsigliasse.
2: Il bambino è stato identificato con certezza. Non abbiamo alcun dubbio sulla sua identità.
1: L'ho capito, ma voglio vederlo lo stesso. Non è che avrò altre occasioni.
0: Schwarzkopf non ebbe altra scelta che accompagnarlo all'obitorio. Dovettero entrare da una porta secondaria per evitare la folla di curiosi. All'interno, nella sala dove si trovava il corpo del bambino, lo aspettava Schweisi. Lindbergh gli fece cenno di sollevare il lenzuolo che copriva il cadavere. Alla vista di quello che restava del suo piccolo, si irrigidì. Poi si piegò ad esaminare i dentini, le piccole dita del piede sovrapposte. Confermò che si trattava di suo figlio, senza dubbio. L'impresario funebre allora avvolse il corpo in un sudario e lo depose nella piccola bara di quercia che aveva preparato. Quando i curiosi all'esterno dell'obitorio videro il carro funebre partire, si scatenò un inseguimento nel tentativo di toccare il feretro. Lindbergh seguì la salma fino al crematorio di Linden, dove attese la fine della cremazione protetto dalle forze dell'ordine, per poi dileguarsi da un'uscita sul retro. Con quella scelta irrevocabile, forse impulsiva, ogni futuro esame forense sul corpo venne reso impossibile. Le ceneri non furono consegnate subito. Lindbergh lasciò la struttura a mani vuote e solo il mattino successivo, sabato 14 maggio, un incaricato di fiducia ritirò l'urna in segreto per consegnargliela. Nel primo pomeriggio dello stesso giorno, il colonnello decollò con il suo aereo privato e, una volta raggiunte le acque dell'Oceano Atlantico, affidò le ceneri di suo figlio al vento, mettendolo per sempre al sicuro dagli sciacalli. Il venerdì pomeriggio, una coppia di amici di famiglia dei Lindbergh, il dottor John Hibben e sua moglie Mary Dixon, era stata a trovare Anne per cercare di confortarla. Il dottor Hibben, filosofo e rettore dell'Università di Princeton, era stato vicino alla famiglia fin dai primi momenti del rapimento e aveva persino offerto l'aiuto, rifiutato dalla polizia del New Jersey guidata da Schwarzkopf, degli studenti di Princeton per le ricerche. Alla sera, Hibben, parlando con i giornalisti, fece una dichiarazione piuttosto polemica. Queste all'incirca le sue parole.
2: Dato che il bambino purtroppo è morto, è stata in un certo senso una fortuna che sia stato ritrovato. Sono stati così risparmiati ai genitori anni di ansia e di dubbi. Tuttavia, si sarebbe pensato che le autorità avrebbero condotto ricerche più coscienziose intorno alla casa, almeno in un raggio di 10 miglia. Ma immagino avranno avuto delle buone ragioni per non farlo.
0: Avevano cercato ovunque, tranne dove il bambino era sempre stato. Tempi duri per Schwarzkopf e i suoi uomini. E infatti, venerdì 13 maggio 1932, coinvolgendo anche il Bureau of Investigation, l'odierna FBI, il presidente Herbert Hoover dispone che le agenzie federali collaborino con la polizia del New Jersey per individuare al più presto gli assassini del bambino. Schwarzkopf deve riguadagnare terreno. Ma come? Non si può negare, la pista è ormai fredda. Si sa, per catturare dei rapitori bisogna agire al momento dello scambio del riscatto. Ma Lindbergh si era opposto nel tentativo di salvare la vita di suo figlio, concedendo troppo spazio ai criminali o al criminale. E adesso che il cadavere del bambino era stato ritrovato, i dubbi sull'operato del capo della polizia non potevano essere messi a tacere. La gente voleva risposte a tutti i costi. I giornali non mollavano l'osso. Politici in cerca di visibilità non perdevano occasione per tuonare contro chi non era stato capace di fare qualcosa in oltre 2 mesi. Saltò fuori che a Schwarzkopf erano stati proposti i segugi per battere le boscaglie intorno alla casa, ma lui li aveva rifiutati. A causa della pioggia e delle tante persone che vi si trovavano, si giustificò. Aveva rifiutato i volontari, gli studenti, i Boy Scout. Avrebbero inquinato le prove, disse. In mezzo a tante voci che lo criticavano, Schwarzkopf continuava però ad avere sostenitori. Lindbergh stesso credeva in lui, anche se non lo espresse pubblicamente. Odiava troppo la stampa. Il sostegno pubblico arrivò dal governatore Harry Moore. Lo confermò a capo dell'investigazione, respinse, definendole sciocche e ridicole, le richieste di rimuoverlo dal caso. Affermò che la polizia di stato del New Jersey avrebbe collaborato con le altre agenzie e concluse con una frase passata alla storia.
1: Questo caso è una straordinaria opportunità per qualsiasi poliziotto. Il poliziotto che arresterà l'assassino del bambino Lindbergh è sistemato per tutta la vita. Potrebbe ottenere ingaggi per 52 settimane a $10,000 a settimana.
0: Cinico? Forse. Ma esprimeva senza mezzi termini come quel caso e la sua risoluzione fosse visto come un'occasione per fare carriera e raggiungere la notorietà. Un appoggio inatteso giunse a Schwarzkopf da un commissario di polizia di Berlino, Hans Schulz. Perché davvero tutto il mondo seguiva il caso Lindbergh. Hans Schulz rilasciò una dichiarazione ripresa dalle agenzie di stampa e pubblicata da molti quotidiani, in cui normalizzava i ritardi nelle indagini, affermando che non si doveva criticare Schwarzkopf e la polizia americana per non aver rintracciato subito il corpo del bambino. Nella sua esperienza a Berlino, lui stesso si era trovato ad indagare su molti casi di omicidio nei quali i corpi erano stati ritrovati mesi dopo il crimine. A qualcuno però non interessava nulla di salvare Schwarzkopf dalla cosiddetta gogna mediatica. Anzi. Alice Parker era il capo dei detective della contea di Burlington, nel New Jersey. Era celeberrimo per aver risolto casi molto difficili grazie a doti deduttive non comuni, e la stampa lo adorava. Parlava in modo perfetto per i giornalisti, aveva uno stile intuitivo, teatrale, affatto convenzionale. Gli piaceva la spettacolarizzazione delle investigazioni. Si era costruito, con l'aiuto dei giornali, una reputazione leggendaria e un'autorità immensa. Quando lo Sherlock Holmes d'America parlava, la stampa lo ascoltava e riportava le sue dichiarazioni. Fin dal primo giorno dopo il ritrovamento del corpo, non risparmiò le critiche agli investigatori e soprattutto a Schwarzkopf, che considerava un militare prestato alle forze di polizia, del tutto privo di fiuto investigativo, un dilettante. Per lui era sempre stato del tutto inconcepibile che si fossero evitate le ricerche nei boschi intorno alla casa. Raccontò ai giornalisti che riteneva un'assurdità che non si fosse setacciato palmo a palmo il perimetro immediato. Perché permettere poi a tutta quella gente che si era radunata per curiosare di calpestare l'area del ritrovamento? Di sicuro avevano distrutto ogni eventuale prova ancora rintracciabile. Dilettanti disorganizzati. E la cremazione? Per Alice Parker era stata una decisione troppo affrettata. Insinuò che si volessero coprire errori investigativi. Si procurò una delle agghiaccianti fotografie del cadavere del bambino, una di quelle scattate dai 2 sciacalli entrati di nascosto nell'obitorio, e partì a testa bassa. decise che quel corpo decomposto doveva essere morto da assai più di 70 giorni. Studiò i dati meteorologici dei mesi di marzo e aprile, appurando che le temperature erano state piuttosto basse. E siccome il freddo rallenta la decomposizione, si convinse che il cadavere, ritratto in quella foto, doveva essere morto parecchio tempo prima del 1 marzo 1932. Consultò un suo conoscente, che definì medico anche se in realtà non lo era, il quale, sulla base della fotografia e delle temperature meteo, avallò la sua teoria astrusa. Inoltre, nei manifesti e sui volantini distribuiti ovunque dopo il rapimento, l'altezza del piccolo Charles era indicata essere di 29 pollici, circa 73 centimetri e mezzo. Parker mise le mani sul rapporto autoptico, dove era indicata un'altezza di 33 pollici, circa 83 centimetri e mezzo. 10 centimetri, una differenza enorme per un bambino così piccolo. Parker si scatenò. In realtà, né il pediatra della famiglia Lindbergh né il dottor Mitchell si erano preoccupati per questa differenza. Secondo le curve di crescita, infatti, un'altezza di 29 pollici è tipica di un bambino tra i 9 e i 12 mesi, mentre i 33 pollici rientravano nella media per un bambino di 20 mesi. Per entrambi i medici era chiaro che i Lindbergh, nell'angoscia dei momenti successivi alla scomparsa del piccolo, avevano fornito il primo dato scovato o ricordato che risaliva, di certo, a mesi prima. La logica, il ragionamento, la scienza non interessavano a Ellis Parker. Lui voleva la fama, le luci della ribalta, l'attenzione avida della stampa, che lo scaricò come una patata bollente quando Parker si spinse a dichiarare apertamente che alla famiglia Lindbergh era stato fatto cremare il cadavere del bambino di qualcun altro. Ad affermare che erano stati i bootleggers, i contrabbandieri di alcol, a piazzare il corpo in mezzo a quei boschi per riavere il pieno possesso della loro Major Bootlegging Artery, la Princeton Hopewell, in quei giorni piena di poliziotti che fermavano le auto cercando il piccolo Charles. Parker fu costretto a ritirarsi nell'ombra, senza smettere però di osservare, aspettando il momento giusto, la sua ora. Il colonnello Schwarzkopf, intanto, aveva cercato di convincere Lindbergh a permettergli di interrogare di nuovo tutta la servitù. Ricordiamo che lui era sempre stato convinto che qualcuno dall'interno avesse imbeccato i rapitori, usando questa volta il poligrafo, la macchina della verità. Leonard Keeler in persona, il perfezionatore della macchina inventata da John Larson nel 1921, si era recato alla casa di Hopewell per spiegare il funzionamento del poligrafo. Assicurò che a suo parere era stato raggiunto il 90% di accuratezza, ma non ci fu nulla da fare. I poliziotti, in compenso, riuscirono finalmente a strappare una confessione a John Curtis, il costruttore navale di Norfolk che era riuscito a ingannare Lindbergh, sostenendo di essere in contatto con dei fantomatici rapitori. Curtis era sempre parso molto sospetto a Schwarzkopf. Lo fece riportare alla casa di Hopewell e lo affidò alle cure del tenente Arthur Hartkitten e dell'ispettore Harry Walsh, che lo interrogarono per ore nel seminterrato della casa dei Lindbergh, isolandolo e utilizzando una combinazione di tecnica investigativa e manipolazione psicologica per indurlo a confessare la verità. Curtis crollò dopo che gli fu concesso di telefonare alla moglie. Parlare con lei lo mise di fronte alla realtà delle sue menzogne. Ammise di essersi inventato tutto, di non aver mai visto né i soldi del riscatto né tantomeno i rapitori. All'alba del 17 maggio 1932 firmò una confessione in cui riconobbe di essere ossessionato dalla vicenda Lindbergh e che i gravi problemi finanziari, la sua azienda era sull'orlo della bancarotta, gli avevano causato una perdita di lucidità. Schwarzkopf convocò i giornalisti per quel pomeriggio stesso e lesse loro la confessione, chiudendo, secondo lui e per quanto gli competeva, il caso John Curtis con la chiamata del magistrato e l'affidamento di Curtis al carcere della contea di Hunterdon. Invece, la pubblicazione della notizia che l'ossessione per il caso Lindbergh avesse trasformato questo Curtis in uno squilibrato scatenò una serie di false confessioni. Ovunque nel paese, mitomani ed esaltati si consegnavano alle autorità, dichiarando di essere loro i rapitori del piccolo Charlie. Un bel pasticcio. Come trasformarlo in una indagine di successo.
3: I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh. Una produzione Falco Studio per Rai Play Sound. Scritto da Anna Maria Renda, con le voci di
0: Eleonora Russi,
4: Isabella Balestri,
5: Nicola Lanci,
3: Paolo Balestri,
6: Valentina Balestri,

Sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare. Siamo solo noi.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast del re.

quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 4 settembre. Grazie all'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche, senza rischio di precipitazioni. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, in graduale rotazione da ovest nel pomeriggio. Mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Disco RAI, la musica scelta.
2: E allora ci siamo, estate 2026 su Rai Radio Tutta Italiana. Ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Ma bentornati a Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana. Abbiamo annunciato già stamattina durante il buongiorno il tema di questa puntata, che sarà tutta dedicata a Canzonissima. Un titolo così non poteva che essere fortemente evocativo per un programma che si chiama Disco Rai, la musica scelta, perché di scelte musicali si parlerà moltissimo in queste sei puntate in prima serata su Rai 1, a partire da domani sera, il sabato sera appunto della Rai, quindi poi un sabato sera particolare perché è la prima giornata della primavera, così come sarà la prima giornata di una nuova stagione di Canzonissima, anche se non è una 14ª edizione rispetto alle 13, quelle famosissime, quelle storiche, iniziate negli anni 50, poi si sono fermate negli anni 60, poi ci sono state altre edizioni fine all'ultima del 74-75, e quindi non una gara tra artisti, ma una gara tra canzoni del passato ed anche più recenti, rappresentate da un cast di base di 10 artisti, 10 cantanti, con altri artisti che invece saranno presenti in alcune puntate piuttosto che in altre. Ad esempio Arisa sarà presente nel cast fisso dalla seconda puntata, mentre Cocciante sarà presente nella quinta e nella sesta, e le Storie Tese ad esempio mi sembra nella quarta e nella quinta. Insomma, quindi un cast che vedrà alcune presenze fisse tipo Ruggeri, Fassoleali, Moro, Irene Grandi, Malika, Leo Gassman, ed altre invece che cambieranno poi di puntata in puntata. Ogni puntata avrà un tema, tipo la canzone del cuore, una canzone di altri artisti che ha ispirato la carriera dell'artista stesso, poi la dedica, il primo successo, la rivincita di Sanremo, la canzone che avresti voluto scrivere, per finire con il tuo più grande successo, cioè il brano simbolo della propria carriera. Chi voterà queste canzoni, perché Canzonissima comunque mantiene il mood di gara, anche se viene dichiarato come nuovo format, allora ci sarà una giuria di 7 più o meno esperti del settore. In realtà di esperti ci sono solo Riccardo Rossi e Claudio Cecchetto, poi c'è anche Giacomo Maiolini che è un produttore ma di un determinato tipo di musica, e poi insomma anche ovviamente altre conduttrici o gente dello spettacolo che andrà in parte a giudicare le esibizioni e queste canzoni. Poi gli stessi cantanti voteranno la canzone preferita, non proprio ovviamente ma degli altri artisti, e il voto del pubblico. A fine puntata verrà eletta la canzonissima. Ora la nostra domanda era anche, ma se viene, che finirà direttamente in finale, ma se viene scelta sempre la cover di uno stesso artista, questo in realtà non ce l'hanno spiegato, ma credo che comunque il programma è anche un esperimento che si sistemerà volta per volta. Alla guida di questo programma la straordinaria Milly Carlucci, che anche nella conferenza di ieri ha dato veramente sfoggio della propria professionalità e della propria passione che ha per il grande varietà di prima serata, e quindi abbraccia proprio con grandissimo entusiasmo questa nuova super sfida targata Rai 1. E noi ovviamente con Rai Radio Tutta Italiana non potevamo mancare, e quindi abbiamo incontrato Malika Ayan, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Leo Gasma, Enrico Ruggeri, Irene Grandi, e poi ci saluteremo proprio con Arisa. Ovviamente ascolterete durante questa puntata di Disco Rai per Canzonissima i loro grandissimi successi.

0: inizia questo viaggio di Disco Rai per Canzonissima con il nostro Michele Bravi. Insomma, due giorni fa eravamo qui a fare le prove di Sanremo.
1: Io non ho nemmeno sfatto la valigia, sono venuto diretto. Vabbè, insomma, Canzonissima è un pezzettino di storia, no? È un pezzettino importante di storia della televisione e della musica, quindi il fatto che venga riproposto oggi, insomma, è bello esserci, ecco.
0: Tra l'altro, curioso com'è Michele Bravi, secondo me tu sei andato anche a ricercare un po' di spezzoni di Canzonissima, di video.
1: Ma guarda che non c'è nemmeno bisogno di ricercarli, nel senso che alcune cose, alcune esibizioni, no, stanno lì veramente nell'Olimpo delle cose meravigliose accadute.
0: Anche il Tuca Tuca.
1: Beh, capito, cioè Canzonissima era veramente un varietà incredibile che ha raccontato, no, tanti artisti che si sono formati, che sono entrati nel cuore di tutti. Quindi dici, che ci stai a fare tu adesso? Non lo so, però mi hanno chiamato e non potevo dire di no.
0: No, fai quello che sai fare benissimo, l'abbiamo visto anche al Festival di Sanremo con Domani un altro giorno, dove hai rinnovato una nostra emozione nell'ascoltare quella canzone insieme a Fiorella Mannoia, no? E tu, al di là delle tue canzoni, riesci veramente poi a trovare una strada anche in quelle degli altri, no?
1: Ma sai cos'è? Che io ho un sano senso di gelosia artistica, nel senso che quando c'è una canzone così bella che dici l'avrei voluta fare io, ecco, quella per me è la gelosia sana, no? E rispetto a tanti brani che sono stati scritti, è talmente tanto l'amore che provo che li sento un po' egoisticamente miei, no? E quindi è bello poi poterli riraccontare, ridargli voce. È chiaro che il rispetto per chi l'ha fatto per la prima volta, per chi l'ha concepito, c'è sempre, però insomma le canzoni per essere vissute devono essere cantate anche male, ma le canzoni quando smetti di cantarle muoiono, e Canzonissima dà modo, insomma, di riscoprire dei grandi tesori che abbiamo nel nostro repertorio.
0: Senti, la tua Canzonissima del momento, senza dire spoilerare un brano di quelli che farai, che poi è il nostro concetto anche di Disco Rai praticamente, no?
1: Allora, del momento ti dico una cosa che io non potrei mai permettermi di cantare, che è Rosalia, e qualsiasi canzone prendi dall'ultimo disco è meravigliosa.
0: Questi giorni anche in concerto a Milano, scapperai.
1: Meraviglioso, ci proverò, però insomma, nel senso, poi è chiaro che qua io cercherò di essere un pochino più patriottico, no? E di raccontare la musica italiana, perché è quella che mastico meglio inevitabilmente, però ce ne sono tante. Guarda, per fortuna in questo momento il mondo artistico è così pieno, no, di creatività, che sono tanti momenti di gelosia sana.
0: Grazie.

0: Fantasma qui a Canzonissima e qui a Discorai. Allora, prima di tutto, al di là del brano che hai portato a Sanremo, io sono rimasta veramente sconvolta dalla cover che hai fatto con Aiello. Era per me la più bella, l'ho detto, ho scambiato anche i messaggi con un'autrice del festival, dicevamo che veramente è stato di un impatto fortissimo. Insomma, hai vestito benissimo i panni di una canzone che poi non è facile per niente. Era già tutto previsto.
1: Sì, sì, no, dai, son contento, insomma, che sia arrivata l'emozione a casa e ci abbiamo messo il cuore io e Anto e ci siamo divertiti tanto. È stato un bellissimo festival, io mi sono divertito, ci ho messo il cuore ogni sera e sono felice, insomma, di aver raccolto comunque nuovi consensi, nuove persone, insomma, che allargano la mia famiglia, insomma, di persone che si rispecchiano in quello che faccio. L'importante è metterci sempre il cuore, divertirsi e portare quello che ci rappresenta di più, ecco, sempre.
0: Tra l'altro, quello che potrei dare anche qui a Canzonissima è la tua attitudine da cantattore, che è normalissimo all'estero. Qui già viene visto un po', oh, ma Leo Gasma fa l'attore, fa il cantante, lui può fare quello che vuole, nel senso che comunque l'arte poi uno l'abbraccia a 360 gradi, e questo ti dà, il fatto che tu ti stia misurando anche con la recitazione, un passo in più poi quando vai a mettere in scena una canzone, no? Che non è solo un'esibizione vocale.
1: No, no, assolutamente, sì, sicuramente il fatto di poter lavorare su due ambiti diversi ti dà la possibilità comunque di avere degli assi nella manica in più per quanto riguarda le performance. Io sto ancora crescendo, poi insomma faccio questo lavoro da un po' di anni, quindi magari non sembra, però comunque sono ancora un ragazzo giovane, quindi cioè, sto continuando a fare il mio percorso, a crescere, a migliorarmi e sono felice, insomma, di potermi mettere alla prova ogni giorno in qualcosa di diverso. Ecco.
0: Senti, hai avuto il tempo e anche la curiosità di andare a rivedere qualcosa di Canzonissima, visto che tu non eri neanche in mente dei quando c'è stata l'ultima edizione?
1: Sì, sì, sì, no, vabbè, ce l'ho presente il programma, ho visto, ci sono un sacco di video, insomma, che sono rimasti un po' anche nella storia, no? Canzonissima ha raccontato una parte della storia del nostro paese, della nostra cultura e sono molto contento di far parte di questo nuovo inizio e niente, vediamo che cosa ci aspetta.
0: Tra l'altro alcune edizioni furono anche molto turbolenti, quelle come quella con Dario Fo e Franca Rame, che fu addirittura sospesa, però Canzonissima ha saputo raccontare veramente tante epoche della nostra Italia, dagli anni 60 agli anni 70. Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Quando mi hai letto la mano c'hai visto mille problemi e mille guai, dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Terzo cuore.
1: Signori, la musica in TV, Enrico Ruggeri, ma che gioia ritrovarti. Vabbè.
2: Grazie.
1: Anche perché
2: grazie.
1: Dichiariamo, noi abbiamo fatto la seconda edizione di Meraviglioso Modugno Show insieme.
2: Esatto.
1: Io sono sempre felicissima di vederti qui, ma soprattutto in questo caso riproporre, diciamo, si dice volgarmente format, in realtà anche la storia di un programma che ha significato molto per la musica italiana.
2: Beh sì, il nome è impegnativo, perché Canzonissima fu uno spartiacque. C'erano cantanti che non andavano a Sanremo perché preferivano Canzonissima, uno tra tutti Morandi. Era una guerra senza esclusione di colpi, che però fermò l'Italia. Io ero un bambino, ma non mi perdevo una puntata, insomma. Il fatto che venga ripreso quel nome è interessante, perché comunque ribadisce che, al di là di tutte le novità, che è giusto che ci siano, ci sono dei capisaldi della musica, delle grandi canzoni, delle grandi personalità che periodicamente vengono ricordate.
1: Tra l'altro Morandi è anche vessato da Claudio Villa, perché comunque le cose vanno ricordate. C'era competizione, e la competizione è sempre sana poi fino a un certo punto, anche perché c'erano anche dibattiti su scuole di pensiero diverse sulla musica, cioè non era tutto uniformato.
2: Ma come sempre, allora c'erano gli urlatori che in qualche modo prendevano il posto dei cantanti più romantici. La musica ha sempre vissuto, insomma, dell'incontro, scontro tra il vecchio e il nuovo.
1: Sì, tra l'altro, a proposito, insomma, visto che abbiamo fatto Modugno insieme, nel 58, pensate, Claudio Villa fece causa a Modugno, subito dopo il festival, che diceva: hai rubato i voti, non hai vinto tu, per quanto
2: sì,
1: rifiuta.
2: Succedevano.
1: Però poi è stato il suo migliore amico nel momento proprio negegli ultimi giorni.
2: Assolutamente, sì, sono quelle rivalità che erano anche dei legami. Io mi ricordo, ero con Morandi quando morì Claudio Villa nell'87, nella serata finale del festival. Arisa. Ero con Morandi che era disperato, come se fosse morto un suo familiare.
1: Esatto, perché erano delle competizioni sane, erano dei ragionamenti sulla musica anche molto sani. Allora, ultima domanda: cosa ci sarà di rock in questa Canzonissima?
2: I miei arrangiamenti. Fatti insieme a Luigi Sacca, naturalmente, però l'ho spinto verso un territorio che è più congeniale alle mie caratteristiche.
1: Grazie.

0: Francesco Rai per Canzonissima, anche su Rai Radio Tutta Italiana con Irene Grandi. Allora, questa è una grandissima occasione per riportare anche questa musica ai giovanissimi, che in questi ultimi due anni hanno veramente riapprezzato tantissimo la musica dei cantautori, dei grandi autori italiani, insomma anche quella del passato.
1: Sì, è vero, sono contentissima di questa grande, diciamo, omaggio anche alla musica italiana. Tutti noi appunto porteremo canzoni che sono state nella nostra storia di vita, nella nostra immaginario di musica italiana, piuttosto che nelle nostre famiglie, nei nostri ricordi. Cioè rivedere la musica anche come un profumo di quello che ci ricorda qualche periodo della nostra vita e che ci fa tanto emozionare, no? Per questo anche la musica ci emoziona, perché improvvisamente rivedi quel momento vissuto proprio attraverso le note di una canzone, e questo è bello per creare anche dei ricordi anche ai giovani, ricordargli i vari maestri della musica italiana e farli apprezzare, perché la musica veramente bella secondo me non ha età. Poi quando c'è un'orchestra, si suona dal vivo, tutto ritorna vivo, presente, contemporaneo, e quindi riportare in luce delle canzoni immortali.
0: Senti, tu del tuo repertorio hai veramente tantissime canzoni, ma non hai paura di offendere qualcuno dei tuoi autori storici? Ecco, vedi, perché pensavo l'altro giorno, Irene Grandi, ma quale canzone potrà scegliere senza... Vabbè, diciamo che è contingente, che è legato al tema e non una scelta, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco, non perché tu preferisci una canzone piuttosto che un'altra.
1: Sarà più quello, no? Quello, come dire, il cavallo di battaglia di quando esordivi, il cavallo di battaglia che è stato forse il tuo successo maggiore. Naturalmente io, avendo una storia lunga, ho anche voluto spaziare nel tempo, no? Quindi ho scelto, ma senza appunto dare proprio una preferenza per forza a una canzone, ma anche proprio a un periodo, a quello che ha rappresentato questa canzone. Quindi prego i miei autori di non volermene se non ho potuto farle tutte. Io le avrei voluto qualche puntata in più, in effetti.
0: Ma non si sa mai. Noi invece le canteremo tutte, perché quelle di Irene le conosciamo tutte, quindi ho qui da casa, insomma, ti seguiremo. Grazie.
1: Grazie mille, grazie Cristina, ciao.

0: Disco Hyper Canzonissima non poteva mancare in questa prima edizione del 2026, in questa nuova veste. Arisa, qui è un po' casa per te, no?
1: Sì, è casa, poi soprattutto casa di Milli. Cioè, questa è casa di Milli proprio, questo è il tempio di Milli.
0: Che vuol dire che è anche quella disciplina nello spettacolo che tu in qualche modo ti sei data, anche nell'estro che tu ci metti nell'arte. Comunque, insomma, sei molto ligia in questo caso al dovere e anche ai tempi che lo spettacolo impone.
1: Ma la creatività è qualcosa, secondo me, di molto importante per l'essere umano. Cioè, l'essere umano, secondo me, nella creatività si sente molto realizzato, e il fatto di poter fare del proprio lavoro il proprio estro creativo, secondo me, è una grande fortuna da custodire e da rispettare veramente, perché non ci sono più quegli artisti che si svegliano alle 2 del pomeriggio e bevono fino alle 5 del mattino. Cioè, adesso l'arte è una cosa, ma non perché prima non lo fosse, però l'arte è competitiva tra virgolette ed è una cosa molto seria, e se non porti dei contenuti validi le persone non ti scelgono.
0: Ecco, tu hai citato in conferenza Blob come programma che ti ha riportato a Canzonissima, ovviamente per motivi anagrafici noi non l'abbiamo mai vista in diretta a Canzonissima e quindi ne abbiamo una conoscenza o come studiosi oppure anche passiva attraverso gli altri programmi che abbiamo visto, no?
1: Sì.
0: Che cosa ti colpiva di Canzonissima?
1: Allora, a me colpiva tantissimo come Falqui, per esempio, sempre appreso da Blob, come Falqui per esempio riusciva a creare uno spettacolo con i mezzi che potevano avere all'epoca, quindi che ne so, Renato Raschel con il cavallo di cartone, che ne so, poi c'erano tutti i comici, tutte le cose, cioè c'era una preparazione, una voglia, una creatività veramente messa a servizio dello spettacolo che presupponeva un grandissimo impegno ma anche una grandissima genialità. Cioè, queste erano persone che vivevano per l'arte e questo...
0: E Cosa Vera si provava una settimana, cioè
1: sì.
0: Ogni puntata richiedeva una settimana di prove che adesso è inimmaginabile per i tempi televisivi.
1: È inimmaginabile, però è un vero peccato, perché in realtà gli artisti vogliono fare gli artisti, quindi se gli si desse la possibilità di provare, di prepararsi, probabilmente la cultura popolare ne gioverebbe molto.
0: Grazie.
1: Un bacio. Mua.

0: il mio canto libero, mai canzone fu più adatta a Fabrizio Moro.
1: Dici te?
0: Ma come titolo assolutamente, perché se dovessi definire la musica di Fabrizio Moro è canto libero, cioè hai fatto sempre quello che volevi. Quasi sempre. No, non neanche, tolgo anche il quasi.
1: No, sempre. Questo mi rende, insomma, oggi molto più rilassato rispetto a tanti altri colleghi.
0: Questo possiamo confermare, perché insomma li frequentiamo tutti i giorni. Però ti vai a misurare a questo punto con un varietà in prima serata su Rai 1. Non che tu non abbia frequentato il festival o cose simili, però insomma avere una così lunga serialità è una bella sfida.
1: Sì, è il momento di farlo, perché mi sento bene. Se questa cosa insomma me l'avessero proposta qualche anno fa, non so se ce l'avrei fatta ad accettare. Ma non è una roba la mia, sai, uno può pensare magari questo non si fa mai vedere, perché è schizzignoso, e che proprio ci sono stati dei momenti nella mia vita in cui tendevo a chiudermi troppo, a chiudermi dentro casa mia, fra le mie quattro mura, della mia comfort zone, e una cosa del genere comunque non l'avrei mai potuto concepire. Invece avere la possibilità oggi, che secondo me è l'età pure, secondo me sono i 50 anni suonati che
0: ci fanno misurare con tutto.
1: No, non al di là di questo, comunque ho voglia pure di divertirmi un po', cioè di prendere tutto quello che ho fatto fino ad oggi, l'esperienza comunque che ho accumulato sulle mie spalle, e usarla per fare qualcosa di nuovo, che insomma di mettermi in gioco, di scoprire anche delle cose di me che magari ancora non ho scoperto. C'è sempre tempo, no?
0: Grazie.
1: Ciao a te.

0: toda mi vida.
1: Disco Rai per Canzonissima con Malika Ayane. Allora, no, tra l'altro lo devo dire, ci sono delle paranoie che di cui mi hai parlato adesso, quindi ci sono dei riti scaramantici che tu utilizzi?
2: No, soprattutto legato alle canzoni, alle performance, mai farsi, cioè si può ridere della scaramanzia, tipo non passarsi il sale in mano eccetera, ma mai legato alle canzoni. Le canzoni sono una roba seria, cioè, per come sono fatta io, se inizio ad avere delle fisse, poi non esco più.
1: Non si esce più sul palco. Senti, per Canzonissima, sei andata a rispulciare, a vedere qualcosa del passato che può darti comunque un po' il mood di quello che è stato? Poi ovviamente sarà tutt'altra cosa in questa edizione.
2: Ma certo, e quello, come al solito, tanto ci conosciamo da un tempo sufficiente, per cui non c'è bisogno, no, che ti riracconti dettagliatamente quanto per me la musica del passato è centrale, no, nella composizione, nella scrittura di oggi. Quindi la cosa che più mi ha colpito andando a rivedere certi filmati è come degli artisti immensi, giganteschi, che noi non potremmo neanche nominare, penso, si divertissero mettendosi in gioco con le canzoni, che poi hanno salvato i nostri umori, hanno fatto innamorare delle persone, le hanno aiutate a piangere durante dei dolori, e questo è l'atteggiamento che voglio.
1: Tra l'altro, tutti gli artisti del passato amavano moltissimo la competizione, amavano moltissimo rimettersi in gioco, e tu lo fai continuamente. Soprattutto quest'anno c'è stata questa doppia opportunità che è clamorosa, no?
2: Ma devo dire proprio di sì, ed è stato completamente inaspettato, per cui sì, siamo liberi, abbiamo una vita sola, e si tratta di andare a sperimentare cantando canzoni. Capisci che in un presente come quello che abbiamo, prendere sul serio, cioè comportarsi seriamente ma senza prendere sul serio né se stessi né le missioni che si hanno, cioè siamo fortunatissimi, e quindi vado a divertirmi tanto.
1: Grazie.
2: Grazie.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai Radio Tutta Italiana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi.

0: 就一个。
1: Rai Radio tutta italiana.

chiudo gli occhi e so sempre dove sei, sempre più lontano o dentro a questa goccia che mi è caduta.

0: dentro questa goccia che mi è caduta sulla mano.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Andate tutti via, rimanga solo il violino.
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Il problema dell'artista contemporaneo è quello di trovare un nuovo linguaggio espressivo. Bene, Elio e le storie tese l'hanno trovato.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora qui su Rai Radio tutta italiana. Il 2013, l'anno del quale ci interessiamo oggi, era il 4 gennaio quando a Los Roques un aereo turistico con a bordo 6 italiani scompare dai radar. Tra le vittime Vittorio Missoni. Il 10 febbraio il Papa Benedetto XVI annuncia le sue dimissioni dall'incarico di pontefice. Il 4 marzo a Napoli un violento e vasto incendio colpisce la città della scienza, provocando la perdita di quasi tutti i beni contenuti al suo interno. 15 aprile due bombe esplodono durante la maratona annuale di Boston, provocando 3 morti e circa 170 feriti. Era il 20 aprile 2013 quando Giorgio Napolitano veniva rieletto Presidente della Repubblica Italiana, diventando il primo presidente nella storia della Repubblica ad ottenere un secondo mandato. 3 luglio, colpo di Stato in Egitto. Il presidente Mohamed Morsi viene messo agli arresti domiciliari dai militari della Guardia Repubblicana Egiziana e portato in una caserma. Stessa sorte subiscono i leader del movimento politico dei Fratelli Musulmani. 17 settembre del 2013, la Costa Concordia viene raddrizzata con varie operazioni durate 19 ore. Dopo un anno e mezzo di stato di semirelitto all'isola del Giglio. 15 ottobre a Carmen, nelle Filippine, un terremoto della magnitudo di 7.1 della scala Richter ha provocato numerosi danni, più di 170 morti. Moriva il 30 novembre Paul Walker, l'attore statunitense. Il 5 dicembre si spegneva un personaggio simbolo della lotta all'apartheid e simbolo del Sudafrica, Nelson Mandela. Chiudiamo come sempre con Sanremo. Al primo posto nel 2013 L'Essenziale, vinceva Marco Mengoni. Secondo posto per Elio e le Storie Tese con la loro canzone Mononota. E al terzo posto i Modà con Se si potesse non morire. Adesso la musica del 2013.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: In questa notte fantastica

disgata di passi che fanno vibrare la spina dorsale, una manciata di ore da metterci dentro il delirio totale, due come noi che si fondono per diventare una nota sola, due come noi che si cercano dentro una musica nuova.

battere il sole, ti sento vicino.

Avete ascoltato Mi ritorno in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

sulla strada che va al porto, dopo un arco c'è una piazza, sempre piena di bambini, qualche gatto e un bucumprà. Tra un negozio di bottoni e un tizio che si fa, c'è un ufficio

sorriso di mio padre ed il canto di un amico. Voglio indietro i miei 20 anni e le speranze in più. Voglio l'albero dei come e dei perché.